0: La música perfecta.
1: En el momento exacto.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3 11:46.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.